0: Faltan 27 minutos para las 20 horas.
1: Il cuore è matto che ti segue ancora.